0: Psichedeliche Infunzioni.
1: E come informazione si sente spesso chiedere

senza te. E non sai quanto è triste per me. Ho capito, sì, adesso so.